barbiere. E di qualità, di qualità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la la la la. No! Fare tutta questa barbarità, bravo. La la la la.

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mia cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate forbici, rasoli a pettini, al mio

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce,

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui

appunto meglio e in tutto sul cura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' bell'imposto

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

Signorina la tavola con un patron da fuori, signorina la tavola con un patron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove sa fra. Signorina la tavola con un patron da fuori, signorina la tavola con un patron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove sa fra. E non c'è volo nel mondo, vada pure, gatta morta, vada pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le sbarche? Faccia pure questa porta, cosa dopo quella porta, che me l'ha dopo, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ha disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Signorina al tavolo devo domar con da fuori, signorina al tavolo devo domar con da fuori, la contiene c'è vittoria, sono dove da fra. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte, non si lascia pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in pochia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà, finch'io.

La notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasori e pettini, lancette e forbici al mio comando tutto qui sta Lancette e forbici, rasori e pettini

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.